0: spell Stassi.
1: Sachter dårlig duff duff duff duff.
2: En sakker duff duff vari vari duff duff banan my duff duff in my bikini.
3: Hier is jy nummer 1 op jou Stassi. Jou Stassi. Jou Stassi. Jou Stassi. Jou Stassi.